0: Exa 89.3.
1: Io e la vita sono mi piace di più.
2: The thing that cherish most.
1: Love, love.